0: persone.
1: Io ho matte una.
2: Tutte queste sta facendo per tutta questa ora.
1: Evita che ti operare, vai, tu mi hai fatto
2: pagare. Non ti conferenzi, altro non puoi sentire, non ti trovo.
1: Uno è.